0: Media FM'i ülkenin istenilen bölgesinde dinleyin. Qax Zaqatala Balakən 95.6 FM. Media FM. Sizinle eyni dalgadayıq.
1: Mitte din boss, tu vienda da doc, da faci na fod. Rima go coso ga sabi futuro, passata se scord. Però mo ci stai tu, e allora state na poco. E sta vita go corre, tu ce capita go coso.

0: Radio Média FM. Média FM. Bura Média FM'dir.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,